0: Disco che cosa aspetti a mettere quel disco folle?
1: Qui l'atmosfera